Awesome. Molto felice sto comrat. Mole, odstranete, ale partite. Prosto.

0: baci di quel selvaggio dalle gonfie labbra.
1: Buon Roderigo, amico tuo sincero, mi ti professo, né in più forte ambascia soccorrerti potrei se un frate.

Ehi, favella già contro Popollon, la gagliarda giovinezza lo sprona, e un astuto seduttor che ti incontra il cammino. Oh no, se ci ne è aperto, fallo ver. Qua, ragazzi!

0: credo, ogni notte in tal guisa casse per lui al sonno, o per lui sappia.
1: Andiamo ai balu, parli! Ha, ha, ha, ha.

Eccola. Cassio, a te, questo è il momento. Ti scuoti, vien Desdemona. S'è mosso, la saluta e s'avvicina. Or qui si traggo Otello. Aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Già conversano insieme ed s'inclina sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di quel sorriso per trascinare Otello alla ruina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo, al posto, all'opera.

Ai cellini, 30 giarri di Cheres, 2 lire, 3 tacchini, frugo nella mia borsa. 2 fagiani, 1 acciuga, 1 marek, 1

costi troppo. E tu pure. Aspè, un'altra bottiglia. Distruggete le carni.

a voi due lettere in fuoco. Tu porta questa me, tentiam la sua virtù. Già vedo che il tuo naso arde di zelo. E tu porta questa

0: caso, saltimbanco, sarragian in quest'intrigo, non posso accontentarvi, lo vieta.
1: Chi?
0: L'onore.
1: Ehi, paggio, andate a prendervi, ma non più a me. Due lettere prendi per due signore, consegna tosto, corri là, lesto va, lesto va.

riempirvi la pancia. No, puolo rimettervi uno stinco? Non può, né un piede, no, né un dito, no, né un capello, no. L'onor non è chirurgo. Che dunque una parola? Che c'è in questo?

tornare a voi, furfanti! Ho atteso troppo e vi dispaccio! Olà, lesti, lesti! Al galoppo, al galoppo! Il capestro, sai bene, vi sta! Lesti, lesti, lesti, al galoppo!

Ripeti in due parole l'enorme falsa amore. Entrar nel vostro tempo, beccarvi la consorte, sfondar la passaporte. E questo

0: non temete.
1: Or ti vorrei munerar.
0: Chi sedi la grazia raccoglia?
1: Prendi Mercurio, femmina.

me vedete l'uomo che una potenza grande dagli agi della vita. Un uomo che spende e spante

0: Forseguimi, ma colà, zitto, zitto, che fatelo!
1: V'ascolto, Sir John, mi infondi a dire un ben noto proverbio popolar. Si suol dire che l'oro apre ogni porta. E lo, mi un tappi spano, e lo,

si chiama Alice e moglie tu certo porti. Ascolto, io l'amo e lei non m'ama, le scrivo, non mi risponde, la guardo e non mi guarda.

0: voi siete un gentiluomo, prode, arguto, facondo. Voi siete un uomo di ferro,
1: voi siete un uomo di mondo.

suolo. Quel tangaro, quel tangaro, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai. Ah, lo corrifico, netto, netto.

vedrai, te lo porbello, vedrai, te lo porbello, vedrai, vedrai, vedrai. Era cornifico, netto, netto, quel taglio, quel taglio, quel taglio, quel taglio. Mai tardi, aspettami qua.

voglia a se stessa. Colai da sorte, quella brutta parola in cor mi torna, le corna, bue, cabron, le butate.

0: faccio reo a Napoli Epicureo.
1: Prima li accoppio e poi li colgo, li accoppio, li colgo, li accoppio, li colgo, li accoppio, li colgo, li accoppio, li accoppio.
0: Io scoppio.

quando ero paggio del duca di Norfolk, ero sottile, sottile, sottile, ero un miraggio vago, leggero, gentile, gentile, gentile. Quello era il tempo del mio verde aprile, quello era il tempo del mio lieto maggio, tanto era smilzo, messibile, snello, che sarei guizzata attraverso un anello. Quando

Chiudete le porte, sbarrate le scale, seguitemi al faccio scoppiare il segnale, correte sulla

non sciabrito. Strovinaci via, via. Cos'erote, discuscio, e zuola, verrete da notte. Non c'è! Cerchiam sotto il letto, nel forno, nel pozzo,

0: cenno, vada sua padre alla casa.
1: Non trovo nessuna.
0: Pur giuro che l'uomo è qua dentro e ne sono sicuro, sicuro,
1: sicuro. Sarò Gaio Felice che mi viene dal

0: Che! Che! Se da quando?
1: Se ti piglio!
0: Se da ciuffo!
1: Se da ceffo!
0: Ti sconquasso!
2: Te lo concilio come un caro!
0: Tiro quel ceffo!
1: Guai a te!
0: Prega il tuo santo!
3: Mangiando le viste date del
1: re, quanti
3: furfendunci
1: guai,
3: commosse in tre
1: guai,
0: Salvin,
1: con te la zuffo! Guai, se ti piglio!
3: Il giorno s'accorser di nulla,
1: se da quando?

4. Mondo Rubaldo. Reomondo. Taverniere, un bicchiere di vin caldo.

0: nasconditi. Rilegge,
1: rilegge le scagliotte.
2: T'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da cacciatore nero.

sorta di gente dozzinare mi beffa essere gloria pur senza me costor con tanta

0: burlone, burlone, burlone. Tutto nel mondo è brutta l'uomo. È nato burlone, burlone, burlone.
1: Tutto nel mondo è brutta l'uomo.
0: È nato burlone, burlone, burlone.